0: na kitio yito ikireta
1: enchangolo enchangolo
0: lelor kurodo lino
1: amwe enchangolo emesani tumorere
0: nikitu minduwa dole chomadi niki otaro niki retoro
1: enchangolo
2: eremayam osinkolio lesa teatro mayan fm.

0: kitoyitoy kireta
1: enchangolo enchangolo
0: lelor kurodo lino amwe enchangolo emesandi tumorere nikitumindwa to chomati nikiwotaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: ere mayan
4: mayan fm enkidesheni niningiroro site kiza momwana rongolo ngina bishana e wiki
5: mayan
4: Nyana rikito
2: nesujukulie
4: ashamu yebega sula iningo mayan tor shirt pogen
5: mayan fm ipnabo 1.9 abishana ewangan olosho